Continue to bless the Lord tonight. Kosu shire nyame. Mawansa su kosu ne shire nyame. Ofata. Oya hini mo hini. Oya ere mo erate. Obi dinechi. Oya hini. Erate. Yesi den kampu. Yesi den shirao.